Genere appartenente alla musica elettronica da ballo, influenzata dalla disco e dal funk, è caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa imbattuta su ogni quarto ed è tipo così.